0: Il est 4h à Waterloo, 7h30 à Calcutta.
1: Radio Paesi dell'Hérault e RPH Sud, la vostra radio localmente implicata e musicalmente ispirata.

Radio Paesi dell'Hérault e RPH Sud, la vostra radio localmente implicata e musicalmente ispirata.

La peonia si pavone già sul davanzale, in abito da sera, i gerani le si stringono complici.